E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a rádio dela, 2.7, evento. E é uma chamada assim na escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar ao evento, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente di una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quel book marca un bici. Escuchando bene, quando c'è ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Mi andrò a proseguire. Ma nostri due numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Conozco clausura, mi nostra pidi mi umana, conosco pora canta cantica, 183. Mi quer canta Cristo su amor. Chi tu si ta con Dio tra medicina al nostro su amor, e ta pesei nos che canta Dio su amor. Chi di nos canta, dona? E conosco la da para, así nos por la se curva, e assim nós vamos glorificar Deus com a família de canto, hein? Glória a Deus.